1003, non fra queste contadine, cameriere e cittadine, van contesse e baronesse.